più una pena. Mi pongo a chi, a chi, mi pongo a chi, a chi, a chi, a cantare. El compás del pensamiento.